0: non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo. From my heart and from
1: my hand, why don't people understand my... www.panelradio.com. Escúchanos, compártenos.